0: Maurizio Chiecuzan Bianchi.
1: Cinque e trinta e cinco.
2: Rádio Cacopi FM.